0: 95.3 Radio Universal.
1: 95.3 La música nos eleva.
2: Scusi, è sua la macchina per essere fuori il contrafile e fare accesi la capota? La macchina la bella aperta con lo scotolo con la gomme rossa? Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
3: Cicchetti tu pu, pa, scu, ah!